0: kwangwataita, kwangwataita. I sao e, kwangwataita, kwangwataita. O mea puyati, at kya mea puyati, kwangwataita, kwangwataita. Kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. O mea puyati, at kya mea puyati, kwangwataita, kwangwataita. Kwangwataita, kwangwataita.
1: I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. Nu ka i sao e, fai nu pa.

Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beat wepanyak sejut kiota. Hakami, hakami, sene. Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Petnak beat wepanyak sejut kiota. Hakami, hakami, sene.